studio una pomeriggia. E gli arossi di crecchio. E chiudi una luce chiara.